0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem Sacratissimi Rosarii Mysteria.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem.